0: Gala.
1: Nicha.
0: Kriti Ahnocha. Nishif.
1: Kishif.
0: Kriti Nishdati. Non ci ho qui tra Kriti Nishdati. Non ci ho qui.
1: Non ci ho qui. Non ci ho qui. Non ci ho qui. Non ci ho qui.